Chaza otalana uti www.radio54africanpanama.com. A singing up an out well, Lissu. Hata le rato la peva malebe. Ingoma enandi ingoma elohlonze great song. With le rato la peva.